bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Bellissimo. 102.9.